0: cavallo.
1: Sei uno spacchettiamo?
2: È l'ora di
1: uno spacchettiamo? Sì!